0: 喊声姐夫，姐夫给你个惊喜，你跟他翻译一下，喊声姐夫。
1: 姐夫。
0: 啊，然后送你个惊喜。完了，玉米掉了。
1: 哎，我不给。
0: 饿了就直接吃
1: 了。吃
0: 下去。吃
2: 下去。慢点嘛。
0: OK。
1: 不好意思，就
0: 是。那我们走吧。
1: 打吧。
2: 看他对着他的屏幕是什么？从上次。
3: 啊，小的时候是一起生活过是吗？
0: 对
4: 、哦、到六个月我们就回中国了。
0: 之前在意大利、小姨子也当过德华。
4: 对，是的。
2: mi manca tantissimo in Elo, non vedo l'ora di vederlo. Bello, che è cresciuto.
0: 赶紧把我们准备的礼物给你妹妹。
4: 哦，对。
0: 知道这是什么吗？他
2: 100 euro，
1: 100欧，
0: 不是100欧。
1: 拉菲
4: 亚，空头支票，这个就是，这是不是就空头支票？
1: Praticamente tu devi scrivere che cosa vorresti fare questa volta a Nanchino.
4: OK。
0: 你要告诉他这可比送现金更有意义，知道吧？
1: Questo regalo è molto più bello dei soldi.
2: L'esperienza.
1: Ha più valore, sì.
2: Fatto.
1: Ok. Quindi tre desideri.
2: Belli,
1: molto bene. Che i shi xian san ge yuan wang.
0: Non bi xu dai ni shi xian.
2: Ciao.
0: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!
2: Ciao! Ciao!
1: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!
0: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!
2: Ciao! Ciao!
0: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!
4: 这
0: 个也是立夏选择的场所，那个
2: 这个好南京啊，
0: 对，
2: 哦，盐水鸭，然后
5: 白人大。Le tavolate cinesi sono sempre grandi e piene di cibo, quindi fanno sempre una bella impressione agli occhi.
1: Però, cioè, mangiano il po'.
5: Questa mi piaceva, infatti.
1: Ah, ok.
5: Si qua.
2: Ci fa la cosa.
5: Ma questo. Così. O così. Oppure. Così. No. Oppure questo è perfetto. Perfetto. Anche così. Così anche.
1: Così. Sai che c'è? Quando vedi una bella ragazza.
5: Ah sì.
1: Quando hai un menu.
5: Così. Oppure.
1: Ah sì sì sì sì.
2: Ehi oh.哦哟，一直给他包了一只。
0: 啊，对，春节是的。
2: 这边这一对夫妻在给他包荔枝，给他一直包荔枝，一直在包荔枝。
3: 这边呢，
2: 完全无动于
0: 衷。对。干嘛
1: ？Hai visto cosa fa Daniele？ Daniele 做什么？你看到了吗
6: ？No。
1: 这啥？
0: 哎，你剥给他吃的，
7: 我剥5个了。
0: 我看你以为你自己吃的嘞。 我也不跟你吃了，那我们俩离太远了，他们俩离得近，我们俩中间隔个小姨子。啊，
6: 离得太
4: 远。那你给小姨子
0: 吧。不，我给老婆吃。啊，嘴巴来了。
4: 哎，我自己吃。
0: 不，快生气啊！啊，
4: 可没来啊！
0: 说谢说什么？谢谢老公。
4: 谢谢老公。嗯。他们两个月穿情侣装。
0: 那我在你买情侣装，你不穿啊？
4: 什么时候给我买的？
0: 我已经在你买了，下次。
1: 他鱼眼给他剥了好几个，你给我剥几个？
7: 你还有两个都没吃。
0: 你少剥点嘞，妈家庭矛盾嘞。少剥点，我再帮你。
4: 我生日的时候。
0: 我也没给你送东西。Round
1: one。哈，生日快乐，结束了。
0: 走。我给你送礼物啊！
1: 送礼物是送礼物，你可以拥抱一下，说老婆生日快乐，
0: 拥
1: 抱一下。No， 什么都没有。
0: 他要的是，他要的是 surprise。
1: 对，你看云染，你看咱俩嘞。
0: 你做
1: 是不？啊，
7: 我会的。
0: 那我就问你，你们俩家里面谁管钱？
7: 我们俩会换着管。
0: 那人家换着管，我们俩就你管。
1: 这不要是。
7: 我们会比较的，哪个管得好给哪个。
0: 那没有，我们家没有，我们家都是他管钱。
4: 你不要生活费吗？
0: 我生活费，你一个月就给我那几百块钱，我够干。
4: 我不要钱的东西，我要仪式感。你可以，
0: 啊，仪式感可以。我给你播，给你播。
7: 他要情绪价值，要情绪价值。
0: 好了，你闭嘴，你不少播点零食，家庭矛盾了。
4: 是不是很后悔不应该带你这个朋友来吃饭的？
1: 你可以讲一讲跟袁文红你们的浪漫是怎么了？
7: 来跟你讲啊，
1: 我
7: 们结婚已经很多年了，对不对？但是我们经常会出去对一下，
0: 笑着
7: 两个人吃个饭，然后
5: 调这也属于挑事儿的人，
7: 喝一点，然后晚上两个人再散散心。
5: 你看这小眼神儿。
1: 我听你说话我心疼的。
0: 我知道我不浪漫，那不代表我们对你们女人不好啊，知道吗？ Round
1: two， 红哥不好喝，不浪漫是两码事。我知道你对我很好，
0: 在
1: 我
0: 们心，在我心里面，我觉得我每个月把赚的钱都给你，我就拿很少两三百块钱，四五百块钱，我够了。这就是我对这个家庭，我们还有宝宝，我觉得我要付出的事情、
1: okay，
0: 责任。
1: 好的，
0: 对吧？那你要浪漫，那也可以。那你要浪漫，我不要钱。
1: 我要浪漫，我不要钱。
0: 啊，那我浪漫，那你每个月多五百块钱，我给你买礼物。
1: Piace questo
0: piace
8: molto molto bene
5: molte
8: persone sempre pieno di persone non ti rubano
5: 你看他们小区邻里关系还是真的好哈，都是自来熟。

0: 这是我妹妹从意大利回来的，漂不漂亮？漂亮，
1: 你应该比较多的米哦。
0: 咋的？
2: 坏了，高山的心里干啥呀？
0: 3, 2, 1，
3: 开心的。
4: 我擦鞋，擦鞋。
5: È proprio una bella atmosfera il fatto che si possa scendere dal proprio appartamento e trovare tantissimi bambini con le proprie mamme, comunque con i propri genitori o altre persone, non solo bambini che sono lì a passeggiare. E quindi se uno magari ha voglia di stare con altre persone, basta scendere di casa e c'è il parco, ci sono tutti quei bambini che...
0: Prego!
1: Che
4: cazzo! Ah, come sta?
0: Wow!
6: Non è importante,
0: mi piace!
1: Guarda,
0: è bella questa casa!
1: Mi piace!
0: Comoda, sì!
1: Ma che bella! Oddio!
0: Quasi, vieni qua!
1: Oh, incredibile!
7: Enea, guarda! Guarda che ti dà la zia!
8: Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea,
4: Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea,
7: Enea, Enea, Enea, Enea,
1: Enea, Enea,
0: Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea,
1: Enea,
9: Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea,

0: 玩个游戏行吗？他们找可怕的粥。
1: 行。
2: 那什么游戏？
0: 我来做动作，然后你猜这个动作是什么？Il mimo, cioè io mimo qualcosa e tu indovini che cos'è.
1: Ok.
0: Tu dici, tu parli in italiano e lui parla in cinese. Lo dice in cinese questa cosa, sì, per forza.
1: Forza.
0: E chi perde ha il divano.
1: No.
0: E chi vince?
1: No, sul letto.
0: Va bene.
2: No, a senso.No. Non volete zoppia?
1: No.
0: Ma tu che non...
1: Vabbè, non fare cose difficili.
0: No, facili, che potete indovinare.
1: Ok. Giocare a basket. Pescare.
2: Oh, 我先讲了。
3: 盖被子，啊，不是自行车。
1: 对。
3: 哦。
1: 好了，你可以打了。
3: 开瓶子，
1: Giocarsi.
3: Fammi.
0: Tu
3: ti amo. Tu ti amo.
1: Giocarsi a sommercia. Mettersi in mascara. Essere timida.
2: Sì.
1: Allora, in realtà probabilmente mia sorella magari ha fatto delle parole semplici in modo tale che io le conoscessi e così potevo avere un vantaggio. Tra l'altro, fatalità, hanno anche cambiato le lenzuola prima che arrivassi io.
3: Nei mesi già dato.
1: Quindi per forza io sarei andata a finire nel letto e non sul divano. Allora io vi devo dare, mi sono ricordata che vi devo dare dei regali.
0: Davvero?
1: Sì.
2: Io vuoi?
0: Anche per questo?
1: Sì.
2: Sono.
0: Ah sì.
1: Prima cosa?
2: Ah, ho detto io l'ora.
1: Caffè.
0: Oh, grazie.
1: L'altra cosa? Che da parte della mamma e babbo quando sono andati a in Sardegna e me l'hanno regalato anche a me, ma a me mi si è rotto. Quindi non ce l'ho.
0: Che carino!
1: È l'anello sardo.
0: Sì.
1: Lo vuole anche lui. Per l'Elisa.
0: Sì, sì. Ottima.